0: Internazionale con Alberto Prisco.
1: Novità internazionali con Alberto Prisco, ma ogni tanto ci piace fare delle trasmissioni speciali come quella di quest'oggi, in cui parleremo dei classici della musica rock e non. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuova puntata di questa trasmissione che ogni tanto si permette di fare delle puntate diverse, andando a ritrovare classici del passato, magari anche a volte brani non famosi, altre volte ancora delle cover. Tempo fa abbiamo fatto anche una puntata tutta dal vivo, quella di oggi sarà sui classici del passato, come il primo che si intitola For What Is Worth, datato 1966, per voi i Buffalo Springfield. Buon ascolto!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Canzone scritta da Stills dopo una protesta a Los Angeles tra hippie, una manifestazione che sfociò in violenze e arresti, tra cui pensate un po' quello di Peter Fonda. Il brano divenne simbolo di ribellione e fu incluso nell'album d'esordio dei Buffalo Springfield, una formazione formata da Stills, ma c'era anche Neil Young, c'erano Fury, Palmer e Martin. Si sciolsero nel 1968 e nonostante la breve durata pubblicarono ben 3 album. Stills e Young ovviamente si ritrovarono poi successivamente nel quartetto Crosby, Stills, Nash & Young e i due fecero anche un album insieme con una band denominata Stills Young Band, anche se qualcuno dice che tra i due non ci fosse un feeling ai massimi livelli. Quella che segue invece è la traccia d'apertura del primo album dei Velvet Underground, quello pubblicato nel 1967 dove c'era anche Nico. Il pezzo si intitola Sunday Morning.

che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale. Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico, era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico e dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Water Sunset dei Kinks, brano del 1967 considerato il capolavoro di Ray Davies, raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì alle Olimpiadi di Londra del 2012, brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

0: Rock Wave.
1: Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles da Abbey Road 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.

Can't Find My Way Home, per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold, brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi. È stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori di James Taylor e Linda Ronstadt. Brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. 3 anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Love is the Drug da Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, trentesimo negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di basso che ha in qualche modo influenzato il funky. Da lì in poi, eravamo nel 1975. Cinque anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio di quell'anno. Il brano raggiunse il 13° posto in classifica e divenne un inno postumo. Pensate che il titolo di questo pezzo fu inciso nella sua tomba. Ce l'ascoltiamo, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Heroes Apart di Joy Division, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch of the Clock. Continuiamo con i Dexys Mine Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touray, si intitola Come On Eileen, Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer, con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Unsung Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album 2RA, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen, per questa formazione britannica. Quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please, Please, Please, Let Me Get What I Want.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Please, please, please, let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band di Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino, suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea, nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place. La Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie, nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985. Ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

grande, grandissimo il nostro Prisco Albertone. Bene, bene, bene, bene, bene. Che ore sono? Fra poco mi sto facendo i gangarismi alla gola, perché questa mattina mi sembrava di essere Barry White appena uscito dall'operazione. E insomma, praticamente fra poco. Ah, Prisco, vai ancora per 4 minuti, va bene Prisco? Albertone, vai Albertone.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Puntata speciale di Rock Wave, quella di quest'oggi. Classici del passato ripescati per questa trasmissione. Non è una playlist, ma solamente una manciata di brani ripresi e fatti ascoltare qui durante la mia trasmissione. Come questo del 1991, Black dei Pearl Jam.

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo Dall'IT.
1: Mamma mia ragazzi, ma chi sono gli svizzeri? In confronto a Radio.Stereo, a me gli svizzeri fanno schifo, fanno paura. Io sono puntuale, guardate, al secondo, anzi al secondino. Un tipo che ho conosciuto in galera si chiamava Secondino. E al secondino. Buon ascolto e buona mattinata a tutti voi. Oggi, stavo dicendo una giornata interlocutoria e poi è uscito il sole. Ma da dove sei uscito? Porca, non t'ho visto prima. Era tutto nuvoloso, tutto nubi, cariche di pioggia. Mazza, oh, che volevano dire adesso cado sulle vostre teste. Erano le nuvole, tutte incazzate di brutto, nere come la pece praticamente. Allora, ma che ore sono? Sono le 10, a 01 adesso, 10:01. Oggi quanti ne abbiamo oggi? Non lo so.
2: Pronto Roberta, quanti ne abbiamo oggi?
1: 5. È il 5 giugno oggi è il 5 giugno. Allora iniziamo o stiamo qua a dire cavolate? Stiamo qua a dire cavolate. Iniziamo. Da dove inizio? Perché se non mi ricordo più, porco cane, non ho più memoria. Mamma mia, incomincio a tirare gli ultimi vagiti. Stavo dicendo, è uscito il sole proprio adesso qui sul lago di Garda, al nord del lago di Garda, non so al centro né al sud, non lo so, ma qui al nord del lago di Garda, perché noi siamo Arco sul Garda, sia chiaro che noi abbiamo una spiaggia, noi di Arco, io sono di Arco ormai, abbiamo una spiaggia di 100 metri lì proprio alla foce del Sarca, che è il fiume, 100 metri, e perciò noi siamo sul lago di Garda, siamo Arco sul lago di Garda. Io anche il gruppo su Facebook c'è, appunto, Arco sul Garda. Vabbè, adesso dopo aver detto queste cavolate andiamo avanti con che cosa? Sì, le prime pagine dei giornali. Cosa c'è sulle prime pagine dei giornali? Guardiamo un po', perché non mi ricordo cosa ha detto ultimamente Putin. Le solite cavolate. Allora, medici di famiglia, il centrodestra affossa la riforma Schillaci, a rischio le case di comunità. Zelensky scrive a Putin, figlio di... brutto ba... No, incontriamoci, ha detto. Incontriamoci, ci facciamo un bicchiere di vodka. Incontriamoci e mettiamo fine alla guerra. Trump, sarei felice, ha detto Trump. Ma no, ha detto solamente sarei felice. I'll be happy. Ha detto così, I'll be happy. Il tunnel sotto lo stretto di Bering, quell'ossessione di unire USA e Russia che aveva anche Hitler. Ecco qua, Trump like Hitler. L'analisi dalle rive del Dnipro alla Crimea, ora l'armata dello zar soffre al fronte. Intesa sulla tregua in Libano, ma Hezbollah dice no, si continua a sparare. Sparatevi. Netanyahu ha le mani legate, decidono gli Stati Uniti e l'Iran. L'Ayatollah Khamenei alla Casa Bianca. L'America ha perso che cosa? Ha perso qualcosa, ma non ci avete divisi. Il presidente americano contro i 4 repubblicani del congresso, traditori, ha detto. Traitors, ha detto, proprio così, traitors. Traditori, mamma mia ragazzi, che bello. Bonelli, scommessa assurda, soldi spesi per prototipi. La maggioranza sconto sul voucher carburante. Lega contro i voucher da 100 euro. La cautela di Giorgetti. Senatore Menia, FDL, si scaglia contro una coppia gay nel lunch Ita di Fiumicino. Basta effusioni in pubblico. Per forza, continuavano a mettersi la lingua in bocca, questi qua, quei due qua. Che schifo! Marco Poggi rompe il silenzio dopo 19 anni. Hanno voluto rovinare il ricordo di Chiara. Allora, guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Agassi duro su Sidner, non ha scuse per il crollo a Parigi, dubbi sulla sua programmazione. Ma pensa ai cavoli tuoi. Golden Gull, Lyle re dei 100, alla festa c'è anche Jacobs. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie, altrimenti andiamo tutti a quel paese. Repubblica delle idee, no, non ci interessa. Il caso Picerno, eccolo qua, questo mi interessa tantissimo. E chi è Picerno? Scuote il PD, Schlein, dispiaciuto, vado avanti. Io ogni volta che vedo Schlein in televisione devo cambiare, altrimenti vomito anche l'anima. Vomito anche l'anima. Roba da matti, incredibile. Campagna acquisti per Vannacci, futuro nazionale. Buono, è già arrivato al 4%. Guardate che questo qua può arrivare anche al 5-6%. Legge elettorale, primo strappo della destra, così Parlamento umiliato. Grazie a Minetti, i legali pronti a chiedere danni per 250 milioni. La mamma di una vittima di Crans Montana, qui per mio figlio oggi guardo in faccia i moretti. E potrei dire tantissime cose, ma vabbè, lasciamo perdere. Bordighera, la PM, il calvario di Beatrice, omertà tra i familiari, chi sapeva ha taciuto. Allora, famiglia nel bosco, Nordio archivia l'inchiesta, nessun illecito dei magistrati, altre cose.

La perturbazione atlantica numero 2 del mese, che ha interessato nella seconda parte di ieri il nord, interesserà più direttamente il settentrione oggi 5 giugno. Fenomeni più sporadici saranno possibili anche lungo la penisola al centro oggi e all'inizio di domani al sud. In tutta questa fase le temperature subiranno delle oscillazioni che contribuiranno a ridimensionare i valori dapprima al centro peninsulare al nord e in Sardegna, successivamente anche al meridione, con valori prossimi alla media. È poi prevista una nuova espansione dell'alta pressione tra il fine settimana e la prima parte della prossima, con conseguente ritorno del tempo soleggiato accompagnato da un generale rialzo termico, specie nei primi giorni della nuova settimana, quando si attende la risalita di aria calda subtropicale verso il Mediterraneo. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi avremo nubi sparse accompagnate da piogge e rovesci al nord-est e nelle zone interne adriatiche del centro. Il tempo sarà più soleggiato nel resto del paese, anche se non mancheranno degli annuvolamenti passeggeri. Verso sera qualche breve rovescio sarà possibile anche fra la pianura lombarda ed emiliana. Le temperature massime andranno in leggero calo al nord-est, al centro peninsulare e in Sardegna, e resteranno stazionarie o andranno in leggero rialzo altrove, con valori in generale sotto i 30 gradi. Il clima sarà un po' ventilato sul Ligure, sull'Adriatico, sullo Ionio e sul Mar di Sardegna, mentre altrove avremo venti deboli. I mari saranno mossi o molto mossi, ma ugualmente agitati sulle isole. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo di oggi 5 giugno. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è venerdì 5 giugno 2026, il 156esimo giorno dell'anno, 23esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 209 giorni. Si festeggiano San Bonifacio e San Gualtiero. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5.35 minuti e tramonterà intorno alle 20.41. La luna è gibbosa calante. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, creata per sensibilizzare e incoraggiare azioni a favore della protezione dell'ambiente. Inoltre oggi è la giornata internazionale per la lotta contro la pesca illegale. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale dei fiori di zucca, provenienti dal Messico e America Centrale, con solo 15 calorie per 100 grammi pesati a crudo. I fiori di zucca sono un'eccellente fonte di vitamina A, vitamina C se consumati crudi, riboflavina, acido folico, magnesio, fosforo e potassio. Sono anche una buona fonte di tiamina, niacina, calcio e ferro. Consumati molto freschi e crudi per mantenere intatto il loro gran contenuto di vitamina C, potrebbero aiutare a migliorare il sistema immunitario e proteggerci da alcune malattie di tipo virale. Inoltre contengono la vitamina C che aiuta all'assorbimento del ferro ed è fondamentale includerla soprattutto in pasti dove si consumano forti fonti di ferro vegetali. Il contenuto di vitamina A favorisce la salute oculare, previene la degradazione maculare e le cataratte. Calcio e fosforo invece sono particolarmente benefici per la salute delle ossa e dei denti e per la prevenzione dell'osteoporosi. In USA oggi si festeggiano tra gli altri il National Ketchup Day, la giornata del ketchup, il National Gingerbread Day, la giornata nazionale del pan di zenzero, che a dispetto del nome non è un pane, bensì una torta a base di zenzero, somigliante nella forma a un fruit cake. E si festeggia anche il National Veggie Burger Day, la giornata nazionale dell'hamburger vegetariano. Avvenne in questo giorno, il 5 giugno 1964, Davy Jones with King Bees pubblicarono il loro primo disco Lies Jane, un brano musicale pubblicato come 45 giri. Meno di un decennio più tardi, il signor Jones diventerà famoso con il nome di David Bowie. Il 5 giugno 1977 uscì sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti, creato dalla storica società di informatica fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Cominciò da qui l'era del PC e l'universo della mela morsicata. Il 5 giugno 1984, Time After Time, della cantante newyorkese Cyndi Lauper, raggiunse il primo posto nella classifica dei singoli più venduti di Billboard. Il 5 giugno 1989, uno studente che con un suo corpo cercava di arrestare l'avanzata dei carri armati è l'immagine storica del grande movimento di protesta che portò migliaia di studenti universitari a manifestare in piazza Tiananmen contro il regime comunista cinese che, dal canto suo, rispose con una sanguinosa repressione militare.
il 5 giugno 1999 a Madonna di Campiglio, il ciclista Marco Pantani fu fermato al Giro d'Italia per elevato livello di ematocrisi.

0: ematocrito. Primo in classifica con oltre 5 minuti di vantaggio, venne sospeso per 15 giorni alla penultima tappa, provvedimento che di fatto lo escluse dalla gara. Nati questo giorno, il 5 giugno 1646, era nata a Venezia Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, indicata anche come Elena Lucrezia Corner. È stata un'erudita veneta ricordata come la prima donna laureata al mondo. Il 5 giugno 1898 era nato il poeta e drammaturgo spagnolo Federico García Lorca, poeta tra i più insigni del Novecento europeo e principale esponente della cosiddetta età d'argento della letteratura spagnola. Il 5 giugno 1898 era nato a Bonito, in provincia di Avellino, lo stilista Salvatore Ferragamo. Il 5 giugno 1944 è nato a Venezia il filosofo, politico ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Il 5 giugno 1946 è nata a Viareggio l'attrice Stefania Sandrelli. Il 5 giugno 1957 è nato a Milano il cantautore e conduttore televisivo Enrico Ruggeri. Il 5 giugno 1969 è nata a Roma la cantautrice, percussionista e batterista Marina Rei. Il 5 giugno 1976 è nata a Roma l'attrice e comica Caterina Guzzanti. Scomparsi in questo giorno, il 5 giugno 2002 moriva per overdose di eroina Didi Ramone, bassista dei Ramones. Era nato il 18 settembre 1951 a Fort Lee, in Virginia. Il 5 giugno 2004 a Los Angeles moriva Ronald Reagan. Come attore interpretò oltre 50 film. Entrò in politica a 43 anni e fu governatore della California. Dal 1981 fu presidente degli Stati Uniti per 2 mandati. Aveva 93 anni e da 10 era malato di Alzheimer. Era nato il 6 febbraio 1911 a Tampico, nell'Illinois. Aforisma di oggi: amare è mettere la nostra felicità nella felicità di un altro. Questo è l'aforisma del filosofo tedesco Gottfried Leibniz. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10:30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto!
1: Radio Punto Stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa, riproduci Radio Punto Stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di Radio Punto Stereo.
2: Mi raccomando, parlateci bene ad Alex, parlateci bene, poverina, simpatica, intelligente, però insomma è paziente, le paziente, però fino a un certo punto parlateci bene, insomma, dai, mia, con questa voce qua, ecco, avete capito? Dice, dovete dire, Alexa, per favore, facci ascoltare Radio Punto Stereo. E lei ti dirà, oh, finalmente una bella voce. Oh, emozionante, quasi una radio voice, che bello. Alexa, dai, ti prego, parlate così. Ma chi è questo qua? Chi è? Pronto? Ah, mi hanno mandato questa canzone nuova, non so, una cantante nuova, eccolo qua. Chissà chi è questa canzone? È un remix, sentiamo.

E Catrice Rose che ha remixato la sua canzone di due anni fa, mi sembra, due anni fa era, cos'era? 23? 23 o 24? Adesso a tre anni fa, sono già passati tre anni, porca vacca. Allora va a fare la spesa e si ritrova 20 miliardi sul conto. Chi è? È Roberto Valeriani. Ah no, non è lei. Non è l'incredibile storia che arriva dalla Turchia. Il 32enne Ahmad Yankantakalau si è ritrovato la carta bloccata mentre era alla cassa del supermercato, scoprendo che era colpa dell'ingente c'ha 20 miliardi e praticamente non riesce a pagare la spesa al supermercato. Le autorità locali hanno inviato un'indagine per scoprire l'origine del bonifico. In banca sono rimasti sconcertati. Hanno trovato la cosa molto divertente, nonostante i conti rimangono al momento inaccessibili. Takalo ha raccontato di avere chiesto all'intelligenza artificiale, mio amico Tom, praticamente, cosa potrei fare con questi soldi? Potresti costruire 1000 stadi, ha risposto l'assistente digitale Tom, comprare 9 camion carichi d'oro o fondare un paese con una popolazione di 300.000 abitanti. Il 32enne che non può accedere al suo conto spera che la sua situazione venga risolta più presto e che possa mangiare. Più che altro che possa mangiare, porca vacca, perché se non riesce a pagare il conto del supermercato, come cavolo fa? Come cavolo fa, mangia, praticamente non può mangiare, poverino. C'ha 300 miliardi sul conto e non riesce a mangiare, porco cazzo. Sì. Va bene, adesso andiamo avanti con la musica. Abbiamo a Giovanotti con Alfa e buon vento a tutti voi. C'è il vento?

Ah sì, era gennaio febbraio del 2024, sì, adesso mi ricordo. Grazie a Katusha Lewis, che adesso è a Crotone. Hanno già fatto la festa perché per il suo arrivo lì a Crotone.

trovato il mio conto? No, non lo so, non si sa mai, non si sa mai. Se è successo quello lì, come si chiamava, Takalo lì, Takalo, Mr. Takalo, se non sai dove sbattere quei 20 miliardi, pensa anche a me. Pensa a me, io adesso controllo, ogni minuto controllerò il mio conto, va bene? Takalo! Oh, Takalo!

Io sto controllando, adesso ho già controllato e purtroppo ho il conto svenato. Senza sangue, ho il conto svenato, però io Takalo, guarda che controllo. Serena Brancale invece sono andati dalle parti loro, insomma, in Puglia con Levante e tutti gli altri. Serena Brancale, eccola qua la canzone che si intitola Al mio paese c'è sempre festa.

mi sono dimenticato di Delia. Delia, la mia amica Delia, l'ex sindaca di Toscolano. Delia, anche lei c'era lì a cantare con Serena Brancale e Levante. Tanti auguri di buon compleanno a Delia. Ciao bella, che ci sta ascoltando da Toscolano Maderno. Dov'è? Dov'è Toscolano Maderno? Non lo so, è il mio paese, una volta era il mio paese, adesso invece io sono di Arco, qui sul Lago di Garda. Adesso abbiamo la prossima canzone per Gaia, lei si fa chiamare così, Gaia, cioè Gaia, quando uno è Gaio, al femminile fa Gaia. Bossa Nostra, e poi cantando, parlando con Roberto Valeriani.

0: radio.stereo.it, dein Webradio am Gardasee, Italien.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccovi qui come sempre per la mia rubrica Cantando, parlando. Ci abbiamo un cantatore e compositore di Treviso, Alessandro Possa, ma noto come Alessandro Pox. Ciao!
3: Roberta, ciao a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Stereo.
2: Come sono contenta di sentirti, perché mi è piaciuto tanto il singolo Non è facile, che non è solo una canzone, ma è un grido sincero che nasce proprio dal profondo, privo di maschere. Tu sei famoso per questo. E senza filtri commerciali, vero?
3: Sì.
2: E ogni parola è stata vissuta, ogni nota è stata, rappresenta un respiro trattenuto. Effettivamente molto spesso quando ci troviamo di fronte a delle problematiche che poi risolviamo, diciamo non è facile, non è stato facile, ed è questo respiro così. E cosa racconta? Parlamene tu, vai, il brano.
3: Ah, il brano fondamentale, io non scrivo per piacere, ma per esistere. Ecco, il brano parla di notti senza sonno, parla di fatica, di cadute. Ecco, volevo che la musica non fosse solo che una fuga, ma un sostegno per chi ascolta. Ecco, mentre crolla, senta il battito che lo tiene su, e quel battito alla fine diventa forza.
2: Infatti racconta la complessità del restare se stessi in un mondo di appartenenze, trasformando la fatica del quotidiano in un inno alla resistenza, come dicevi tu prima, e passione. Ed è molto bello, si sente anche nei suoni questa attesa, questo battito, come dici tu, no?
3: Sì. È un brano che io l'ho fatto, diciamo che è arrivato di un momento di un mio respiro, ecco, non l'ho cercata. A volte, sai, le parole non le scrivi tu, ecco,
2: no, vengono
3: in mente adesso,
2: ti vengono di getto.
3: C'è di Vasco Rossi che dice, ecco, e quando succede le lasci stare lì, ecco, il resto del brano è cresciuto attorno a quel costume, prima e dopo.
2: Io mi sono, ma infatti tu sei famoso per
3: qualcosa.
2: Sei famoso per questo, perché curi generi appartenenti apparentemente distanti, no?
3: Ecco, no.
2: Sei, tra l'altro, che ne so, cioè pop, house, hip hop, e poi sei una delle voci più autentiche, sappiate ragazzi, e coraggiose del panorama emergente italiano, che porti avanti con una musica che affronta le sue radici nella strada e nella verità dell'anima. Quindi ecco perché parliamo anche di sensazioni interiori che ti lasciano quel piccolo sospeso che poi si catapulta giù come pioggia. Allora, nel 2026 hai avuto una straordinaria fertilità creativa, no? Hai pubblicato il singolo di successo, come alcuni singoli successo, mica uno, Da dove vieni, L'unica verità e Fuoco che non si spegne, poi spazi tra rock, house, disco, adesso stai facendo un po' di tutto. Questo brano mi piace quando dici ogni giorno è una salita, nessuno te lo dice ma lo senti in faccia. È vero?
3: Esatto. No, più proprio la senti in faccia, questa fatica che ogni giorno, insomma, tutti noi affrontiamo per spaccare il cellulare o per delle difficoltà che troviamo nella vita. Insomma, ho voluto dare una spinta di coraggio a tutti coloro che ascoltano questa canzone e che si trovano su un momento di difficoltà.
2: Mi piace tantissimo anche quando dici non è facile, lo so, essere forti quando il buio è troppo, ma il cuore batte anche piano, e quel battito è già un piano. Bravissimo. Che di dire? No comment. Mi fermo qui. Anzi, non mi fermo qua, perché so che c'è un altro singolo in ballo, vero?
3: Sì, l'ho finito proprio ieri sera, infatti sono stato in studio di registrazione tardi, infatti mi scuso di questa voce un po' rauca.
2: Bella, bella, mi piace, Barry White.
3: È un singolo, appunto, che l'ho finito ieri, Ecco, si intitola Frammenti di noi, che tra un po' lo pubblicherò in tutte le piattaforme. È una canzone che invito, insomma, a tutti i telescopatori.
2: Che tanto vi faremo sentire, perché ne approfitteremo, Alessandro, per fare anche un'altra intervista sul nuovo brano, quell'ultimissimo, è uscito poco fa, pochissimi secondi si può dire fa, minuti. Quindi quello non lo sentite oggi, perché oggi sentite non è facile, ma molto molto presto ascolteremo di nuovo Alessandro Possa, ma conosciuto come Alessandro Pox. Quindi ti trovano come Alessandro Pox a te?
3: Sì, Alessandro Pox.
2: Adesso ce lo ascoltiamo, Alessandro Pox con Non è facile. Grazie
3: a te, Roberta, e a tutti i teleascoltatori.

0: facile, eccola qua Alessandro Dropbox. Ma è proprio così? È proprio così, è Dropbox.
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: Veramente lui si chiama Alessandro Possa, perché Dropbox, vabbè, non importa, sono affari loro. Allora, Wrong on You, eccolo qua, buon ascolto e buona mattinata a tutti voi. Che ore sono? 10:39 minuti primi, siamo specificatamente con il nuovo computer, poi tra l'altro è una cosa eccezionale questo computer qua. Ma dove l'ho trovato? Dove l'ho trovato? Dal mio amico Gabriele, che mi sta ascoltando da Brescia adesso, proprio in centro Brescia sei. E cosa ci fai lì in centro Brescia? I cavoli tuoi, va bene, perfetto. Andiamo avanti con la musica dedicata a questa canzone al mio grande lago, che si chiama Lago di Garda, Lake Garda, dedicated entirely from Wrong on You, the lake.

No, stavo dicendo a mio amico Gabriele, ma perché ti trovi a Brescia? Lui mi ha detto, sono cavoli miei. Beh, che è sta risposta? Ye cassi me, in dialetto bressà. Ye cassi me. Va bene, nel modo quando vuoi entrare nel mio computer per controllare una piccola cosa, io ho messo a posto tutto, Gabriele, tutto ho messo a posto come era prima, perfetto e stupendo, poi veloce, velocissimo questo computer, però c'è una piccola pecca che probabilmente tu hai fatto, ma lo so che ti scoccia, vai a casa e poi entra nel mio computer con il programma lì, come si chiama? Supremo, mi raccomando, entra nel mio computer. Ho detto nel mio computer e deve entrare, non dentro di me.

0: Bellissima questa canzone, una nuova, nuovissima dei Weeknd, Let Her Go, lasciala andare, lasciala andare. Ma lasciamo andare tutto? Ma no, lasciamo andare tutto, vabbè. Allora, c'è un'ascoltatrice adesso da Roy Volciano che mi ha mandato un messaggio vocale, ve lo faccio ascoltare, non vi dico chi è e non vi dico assolutamente chi è, aspettate un secondo che adesso ve lo mando, eh.
1: Papi, metti delle canzoni un po' decenti, dai.
0: Ecco, questa è la mia ascoltatrice più affezionata, dovrebbe essere quella più affezionata. Metti, va bene, non so cosa dire, del modo questo era quello del Weeknd, Let Her Go, bellissima canzone. E il fatto è che nel pomeriggio faccio delle musiche un po' più briose, diciamo, ma la mattina rimango sempre sul vago, insomma. White Plants dall'Australia, ce l'hanno mandata loro proprio, questo gruppo musicale australiano, con My Baby Love Lovin'.

Ehi, questo qua ha veramente soddisfatto un po' tutti, perché Bruno Mars è veramente meraviglioso, una voce stupenda, tutte le sue canzoni sono veramente ultra super super ending. Oh my god, Bruno Mars, and now here we go with Night Rivieras. Move in the heat, muoviti nel caldo. Com'è oggi? Oggi è leggermente coperto, prima c'era un po' di sole, adesso se n'è andato, almeno qui al nord del lago di Garda. Eccoci qua con Move in the Heat, con questa canzone Night Riviera, e fra poco l'appuntamento con Katusha Roit, con il suo Quando c'era il Festival Bar. Mi raccomando, ascoltatelo, perché è veramente molto bello questo programma di Katusha Roit. In a little while.

Carina questa canzone, tutta bella estiva, tutta bella calda. Move in the Heat, the latest from Night Riviera. Oh my God, here we go again. I'd like to say hello to all the people listening from abroad, especially from Australia. And Mary, and our beautiful listener, Kathy, from South of Australia. And now here we carry on with the last number of Mr. James Blunt, which is called Simona, 1973. Ci sentiamo alle ore 18 questa sera, anzi con tutta grande e differente musica, naturalmente poi le dediche per i compleanni, e sono tanti i compleanni, sempre 7, 8, 10, 11, 12 compleanni dalle ore 18 fino alle 18.30, 18.40. Bene, poi All These Bad Goodies, fra poco ci sarà Katusha Lewis con Quando C'era il Festival Bar, e poi io con dei programmi di All These Bad Goodies anni 60, 70, 80 e così via. Bye bye till then, may God bless you, with James Blunt, Simona, 1973.

Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 14ª puntata di Quando c'era Festival Bar, il meglio della musica dell'estate dal 1964, anno d'inizio del Festival Bar, al 2007. Il singolo Mi Chico, pubblicato nell'estate 1988 da Sabrina Salerno, ottiene un grande successo in diversi paesi europei e soprattutto in Italia, dove la cantante arriva alla prima posizione della classifica dei singoli più venduti e viene premiata al Festival Bar come migliore cantante europea dell'anno.

Il quarto singolo estratto dall'album Affection, What Did I Do To You, della cantante inglese Lisa Stanfield, partecipa al Festival Bar del 1990 e diviene una hit in diversi paesi del mondo.

Parliamo ora del gruppo pop australiano degli In The Sand Obsession. Nell'arco della loro carriera entrano ai primi posti delle classifiche in diversi paesi nel mondo, con brani di successo. Ci riascoltiamo Kiss Me, con cui partecipano al Festival Bar del 1992.

Il gruppo pop rock svedese dei Roxette raggiunge la piena notorietà tra la fine degli anni 80 e inizi 90. Diventano inoltre il primo gruppo musicale a conquistare il mercato statunitense. Sul palco del Festival Bar 1994 portano la loro grande energia con il brano Sleeping in My Car.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Ci trasferiamo in Germania con il cantante tedesco Sascha. Reduce dal successo di If You Believe, ritorna nel 2000 con un secondo album intitolato You. Primo singolo estratto Let Me Be The One, che raggiunge la vetta delle classifiche in Germania, Svezia e Belgio.

aumentiamo il ritmo con una ballata del genere soca del cantante caraibico Kevin Little, Turn Me On, canzone con la quale viene conosciuto a livello internazionale, anno 2004.

Ultimo brano scelto per voi quest'oggi, che ci ricorda l'ultima estate del Festival Bar del 2007, quello del cantante libanese Mika e la sua hit Grace Kelly.

Si conclude qui la 14ª puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Freedom, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo. Vi invito a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Nell'apposita sezione videoclip troverete tutti i miei videoclip ufficiali del mio canale YouTube Katiuscia Ruiz Official. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

l'appuntamento del secolo con All These Bad Goodies. Abbiamo l'appuntamento con Jimi Hendrix. Pensate che questo brano non è mai stato assolutamente inciso da lui e anche buttato fuori praticamente in vinile, o solamente l'anno scorso è stato praticamente ristampato in CD. Ecco, Freedom, nel 1970, di Jimi Hendrix.

risate, nemmeno il vinile era uscito nel 1970 dal grande chitarrista ormai scomparso da molti anni, da quanti anni? Beh, insomma, da 46 anni. Devo salutare un po' di gente che ci ascolta dall'Italia e dall'estero. I'd like to say hello to all the people listening from Italy and from abroad as well, and especially a brand new listener from Republic of Korea, South Korea of course, because North Korea, they don't even listen to the music, the right music. And from United States of America, from Nefi, I don't know if I pronounce it in the right way, Nefi. Ok, adesso andiamo avanti, and also the other country that are listening, usually Germany, Sweden, Denmark, and Spain, and France as well. And now there is something from Keith Emerson. Do you remember Keith Emerson? Yeah, Honky-Tonk Train Blues. Veramente fantastico è questo brano che mi ricorda appunto proprio il cuore degli anni 70. All These Bad Goodies eccezionali oggi, veramente grandi, con Keith Emerson. Honky Tonk Train Blues.

Anderson, l'abbiamo ascoltato con questo brano veramente che mi confonde un po', eh? Days and Confusion, Feel Days and Confusion Just Today with Led Zeppelin Now. Oh, a lot of love, sempre grande musica, sempre piace con Oldie.

bella questa canzone, veramente stupenda, una delle più belle canzoni. Adesso andiamo, finalmente, se ci rilassiamo un momentino. Yes, are you listening, Tara? Okay, this I'd like to dedicate this song to you now. On the beach, with Neil Young, we just relax for a little while. Yeah, to dedicate to my dear friend Tara.

dobbiamo salutare anche dei nostri amici della Germania, ci ascoltano anche da Gerlingen in Deutschland, ma lo so chi è un nostro amico, è un nostro amico italiano che lavora là in Germania. Perfetto, allora grazie naturalmente, mi raccomando, fai bravo lì in Germania. Com'è, fa freddo? Fa ancora freddo lì in Germania? No, non ci credo. Non fa freddo in Germania. Qui invece oggi è stata una bellissima giornata di sole, è stato veramente molto bello. Salutiamo Joe Stassi che ci ascolta appunto dalla Germania.

on the Beach. In spiaggia abbiamo ascoltato il grande Neil Young, questo blues molto particolare, ma il re del blues era lui, anche se era un po' più, diciamo così, popolare, diciamo, Ray Charles, la grande voce di Mr. Ray Charles with Georgia Still.

DJ, are you still alive there in Torino? Are you still alive? I don't know, because I haven't met you since 1975, probably. I don't know. Angela, era una bellissima ragazza italiana, veramente tipica italiana. Oh, devo salutare Daniela adesso che ci sta ascoltando da Maspalomas. Ciao Daniela bella, stai ascoltando Radio Maria, c'è la preghiera della sera, dai, preghiamo assieme, Ave Maria, piena di grazia.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

Darmi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

per i compleanni qui su Radio.0 Dorothy, sempre con voi Fausto, Ernesto Zanetti. Chi sono? Sono io. Allora, te, certe volte non mi vedo, mi guardo allo specchio e ho detto: ma sei tu? Ma sei sicuro di essere tu? Sì, sono proprio io e sono qui con la mia voce sempre con voi. Oh, andiamo avanti, 18.01 minuti prime, perché ci sono tante dediche da fare per i compleanni. Rachel, dai, porta di lei da tanti auguri di buon compleanno a te. Come stai? Tutto bene? Perfetto. Guarda, ti dedico una canzone di un mio amico di Roma, lui si chiama Gazebo, in arte Gazebo naturalmente, poi in verità lui si chiama Antonio Francesco Bresciani. Non è vero. Vabbè, dai, ascoltiamoci Gazebo con Lunatic per Rachel, porta di Leida. Tanti auguri, buon compleanno, felice cumple para te.

Appena abbiamo ascoltato Gazebo con Lunatic from Rome, actually Rachel porta di Leida, tanti auguri, buon compleanno a te naturalmente. Adesso andiamo a Salerno con Miki Longo di Salerno, tanti auguri anche a te con una stupenda canzone che è stata remixata dal nostro super DJ MSM from Sofia, e si chiama, eccola qua, Shaggy con Hey Sexy Lady, How Are You Baby? Oh my god, here we carry on, here we carry on.

Appena abbiamo ascoltato Shaggy con Hey Sexy Lady, How Are You Sexy Lady, Mickey Long di Salerno, adesso abbiamo Carmela Coniglio, eccolo qua la nostra Carmelita, hombre, come stas? Felicidade para ti Carmelita, come stas? One Latin, ma di che parte sei? Ah, francese, no, ma è originaria lei della Sicilia. Bene, tanti auguri e buon compleanno a te con una stupenda canzone che a me piace tantissimo. Murray Head con One Night in Bangkok.

aspetta un secondo. Murray Head, One Night in Bangkok, bellissima questa canzone per la mia amica Carmela Coniglio da Juan Lastin. Allora, Marina, right from Los Angeles, having birthday right today, so Mara Castrini di Desenzano, anche lei compie gli anni oggi, una stupenda canzone. Io amo questa canzone, io amo questa canzone di questo gruppo tedesco dei Modern Talking, vi ricordate Modern Talking degli anni 80 e così via? Remixed by our super DJ, Mel Sam. Here we go with Atlantis is Calling.

Ma guardate che questo tipo di musica fa ballare anche i morti, eh? Tra l'altro io una volta negli anni 70 ero proprio in una discoteca vicino al cimitero. Una volta ho fatto una battuta del genere, cioè: "Ehi, fate casino gente, fate casino, fate quel cavolo che vuole, tanto i nostri vicini non si no, ho fatto una brutta battuta, non si risveglieranno mai". Boh, mamma mia, che battuta che ho fatto, incredibile battuta, veramente un po' fuori luogo, ma non importa. Elisa Vello di Desenzano, anche lei di Desenzano, tanti auguri di buon compleanno, tanti auguri di buon compleanno anche a te, con Shaken Stevens, "Give me your heart tonight and something else".

0: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
1: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi lo scrittore Emiliano Lavorini. Ciao Emiliano.
2: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Presenti questo libro dove la fantasia l'hai usata quasi tutta, ti sei spremuto, credo. Si intitola Il grande gioco. È un bellissimo libro che parla di tante cose. Anzi, la domanda principale è: cosa accade quando l'audacia della creazione si scontra con il rigore delle regole assolute? È vero?
2: Sì, questo è uno dei punti centrali della storia.
1: E poi è un racconto potente e visionario che esplora il confine sottile tra l'ordine imposto e l'evoluzione imprevedibile del pensiero, perché tutto si svolge nell'universo del grande gioco, dove ogni individuo ha un'unica chance irripetibile: configurare il proprio personaggio attraverso 10 parametri fondamentali. È così?
2: Sì, certo, è proprio così.
1: E c'è una persona, un protagonista, che dopo anni di studio ne riesce a fare qualcosa di incredibile mai visto, un personaggio così audace da spingere i limiti stessi del sistema. E da lì succede un macello: se accettare questa cosa così imprevedibile oppure no. E si va davanti all'assemblea planetaria. Adesso vorrei che vai avanti tu.
2: Sì, questo è proprio, diciamo, la parte iniziale del libro, dove il protagonista appunto crea questo personaggio, lo crea rispettando tutti i parametri che doveva rispettare, quindi fa una cosa regolare, ma questa sua, diciamo, invenzione, questo suo personaggio ha delle caratteristiche che mette in crisi il sistema. Quindi diciamo che gli arbitri, che sono i custodi delle regole, dell'ordinamento e del buon funzionamento di questo grande gioco, fanno questa assemblea d'urgenza per discutere di questa situazione che si era venuta a creare. E qui, diciamo, il libro parte subito giocando, no, su questa metafora di quando arriva un cambiamento nella vita, di quando arriva un cambiamento nella società, e la prima cosa che viene in mente è: attenzione, cosa sta succedendo?
1: Ma cosa succederà? Certo.
2: Accettarla, o sarà meglio rimanere dove stiamo fino ad ora, che si sta belli comodi?
1: E questa è una domanda che comunque anche in politica si pone, certe volte. Quindi questo grande gioco è particolare e vive grazie proprio al coraggio di chi osa andare oltre ciò che è già stato fatto, giusto?
2: Beh, certo, come sempre. C'è sempre qualcuno, no? Come diceva Einstein, le cose sono impossibili finché arriva qualcuno che non sa che sono impossibili e queste cose vengono fatte. Quindi nella vita succede sempre così, insomma, il gioco è comunque una metafora, quindi rispecchia, no, anche i nostri sentimenti, e anche da noi succede sempre così. Tutto rimane immobile, poi arriva qualcuno che decide di provare a cambiare e tante volte le cose cambiano.
1: E stravolge un po' tutto. Però ho visto che la votazione finale, dici tu, che non segnerà solo il suo destino, ma cambierà per sempre l'intero sistema che governa il gioco e la realtà stessa. Quindi cambia un po' tutto, la decisione dell'assemblea a questo punto e degli arbitri.
2: Sì, perché quando decidi di accettare un cambiamento, piccolo o grande che sia, il cambiamento influirà sempre sul futuro di una società, e questo accade sempre. Quindi ogni volta che c'è un cambiamento, il cambiamento poi magari genererà altri cambiamenti, come, insomma, la storia del libro poi è ampia, quindi nel senso i cambiamenti ci sono, e comunque è sempre così: parte uno, fa un cambiamento e poi di conseguenza la storia si adatta ai cambiamenti.
1: Comunque, deve essere molto affascinante seguirlo questo libro. Sicuramente anche voi ragazzi andatelo a comprare, come farò io prestissimo, perché è intrigante, perché sapere che è una persona su tanti, insomma, che devono stare lì appresso ai quanti sono 10 parametri fondamentali, quindi essere pedissequo nel creare questo personaggio e poi fare una rivoluzione e i cambiamenti sono sempre fondamentali. Comunque diciamo che anche un cambiamento personale crea dei cambiamenti a tutto quello che è l'iter intorno alla persona, eh?
2: Beh, i cambiamenti nascono sempre dai cambiamenti personali. Punto. Si dice sempre, se vuoi cambiare le cose, la prima cosa che devi cambiare è te stesso, no? Quindi il cambiamento avviene sempre prima dentro la persona e poi si cerca di buttare il cambiamento fuori.
1: Sano, perché tu poi sei uno che le regole le segue, perché fai golf, poi scacchi, motorsport, cammini, sono tutte cose molto, molto precise, non è che vai oltre, ci creo qualcosa di fantastico, allora lì tutto. No, lo so, perché gli scacchi o segui le regole o no, eh.
2: Ma attenzione, il protagonista l'ha seguite specificamente le regole,
1: ha
2: fatto il cambiamento dentro le regole, no? Da qui la, diciamo, la bellezza, no, di questa situazione, perché dentro le regole, dentro il cambio delle regole si porta il cambiamento, quindi si può fare.
1: Bellissimo, me lo curiosita tanto tanto tanto. Allora, dove lo trovano il libro? Il grande gioco Emiliano Lavorini, lo ripeto, dappertutto, su Amazon sicuramente. Poi?
2: Allora, il libro è su Amazon solamente.
1: Ah, solamente, ok.
2: È un'autopubblicazione, uh-huh. Quindi su Amazon è possibile acquistarlo in forma cartacea, copertina rigida morbida, in ebook, e per chi è abbonato a Kindle Unlimited lo può leggere praticamente, cioè usando l'abbonamento via che ha.
1: Capito, e ragazzi?
2: Si faccia da Amazon.
1: Bene.
2: Ok.
1: Allora, io ve lo ricordo, Emiliano Lavorini, Il grande gioco. Grazie Emiliano di questa bella conversazione, io corro a comprare il libro. Grazie.
2: Grazie a te per l'opportunità che mi hai dato di parlarne e un saluto a tutti. Radio Punto Stereo.

l'appuntamento del secolo con All These Bad Goodies. Abbiamo l'appuntamento con Jimi Hendrix. Pensate che questo brano non è mai stato assolutamente inciso da lui e anche buttato fuori praticamente in vinile, o solamente l'anno scorso è stato praticamente ristampato in CD. Ecco, Freedom, nel 1970, di Jimi Hendrix.

Pensate, nemmeno il vinile era uscito nel 1970 dal grande chitarrista ormai scomparso da molti anni. Da quanti anni? Beh, insomma, da 46 anni. Devo salutare un po' di gente che ci ascolta dall'Italia e dall'estero. I'd like to say hello to all the people listening from Italy and from abroad as well, and especially a brand new listener from Republic of Korea, South Korea of course, because North Korea, they don't even listen to the music, the right music. And from United States of America, from Nefi, I don't know if I pronounce it in the right way, Nefi. Ok, adesso andiamo avanti, and also the other country that are listening, usually Germany, Sweden, Denmark, and Spain, and France as well. And now there is something from Keith Emerson. Do you remember Keith Emerson? Yeah, Honky-Tonk Train Blues. Veramente fantastico è questo brano che mi ricorda appunto proprio il cuore degli anni 70. All These Bad Goodies eccezionali oggi, veramente grandi, con Keith Emerson. Honky Tonk Train Blues.

tempo. Key River Song, l'abbiamo ascoltato con questo brano veramente che mi confonde un po', eh? Days and Confusion, I feel days and confusion just today with a Led Zeppelin now. Oh, a lot of love, sempre grande musica, sempre piace con Oldies.

bella questa canzone, veramente stupenda, una delle più belle canzoni. Adesso andiamo, finalmente, se ci rilassiamo un momentino. Yes, are you listening, Tara? Okay, this I like to dedicate this song to you now. On the beach, with Neil Young, we just relax for a little while. Yeah, to dedicate to my dear friend Tara.

dobbiamo salutare anche dei nostri amici della Germania, ci ascoltano anche da Gerlingen in Deutschland, ma lo so chi è un nostro amico, è un nostro amico italiano che lavora là in Germania. Perfetto, allora grazie naturalmente, mi raccomando, fai bravo lì in Germania. Com'è, fa freddo? Fa ancora freddo lì in Germania? No, non ci credo. Non fa freddo in Germania. Qui invece oggi è stata una bellissima giornata di sole, è stato veramente molto bello. Salutiamo Joe Stassi che ci ascolta appunto dalla Germania.

0: puntostereo.it.
1: Sette disc jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

0: Platinum House Cartel with Pete Ward.
1: Sette di giochi e sette ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

SM in the mix on radio.stereo.it from Bulgaria.

DJ MSM in the mix. On Radio.Sfera.

DJ MSM in the mix. On Radio.Sfera, Dora IT from Bulgaria.

7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

Катюша Руиц presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Catiuscia Ruiz, benvenuti alla 17esima puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

Dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katyusha Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.